cosa c'è? Sembra così scontato. Che cosa c'è? È tutto programmato. Almeno tu diventa più normale, ammettilo. Si vive senza complicità.

gente sai, a volte conta niente, diranno che non ero affatto l'uomo per te. E gli stessi parleranno poi con me.

viaggiatori. Vi conviene toccarvi i coglioni e vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori e non li prendo a calci sti portoni.

Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime. Questi uomini in macchina non scalare le rapide. Ho scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio. Ma se trovi il senso del tempo risalirà dal tuo brio.